oggi e che se tu sei 606 della 3 Avenida in Brooklyn, Nueva York, sabato alle 8 della notte e del 1913 della calle Westgate in Brooklyn, Nueva York. Domingo a las 2 de la tarde en el 651-657 de la calle Muerto.